se ador inusitata io veder ti chiedea, ragion possente a ciò mi trasse, pria che in ciel biancheggi l'alba novella, dalle patrie sponde lungi sarò.